quell'emozione in più ad ogni tua parola. Tu, probabilmente tu, sei stata fino a qui